0: 12 ura.
1: Si cadeva il mio chico, nel sonno il mio chico.
2: Dai dai, Ico. Airplay Peterson. Tudi ko tu se bine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon Picasso.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljamo.